le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me.